0: Rahama Radio mita 97 da dubo uku zagon FM.
1: Ma'amalar dan Adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba kom. Wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin Alhamis da Litinin, baya rubu da zuwa umara, baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba daidai ba.
0: Rahama Radio mita 97.3 zagon FM.

0: aikin mu.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. A borgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin almashi tare da kamfari.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: WhatsApp 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.

0: website Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.

0: shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa Onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin Onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin Onga.
2: Don haka muka ce, ku koma gida. Abincin na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da Onga mai ɗanɗanon naman sanya.
4: Ɗanɗanon gida.
5: Charlatan owe owe.
6: Ka daga bari malaria ta sa kai rashin lokacin ka mai tsada. Yi amfani da Charlatan anti-malaria da likitoci suka aminta da shi da ke kunshe da Artemether da Lumefantrine. Charlatan yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban. Sa'annan kuma akwai shi a nau'in ɗanɗanon cherry don sauƙin narkewa domin yara. Charlatan daga Sharina Healthcare ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya. Idan alamomin zazzabi

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star tana duka abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Rahmuri. Mita 97.3 FM.

ishtimali samma suka ce shine mutum ya lullube jikinsa da gani guda daya ba tare da yana da mafita da hannu ba, kamar abin da muke yi sabe kun san wani abu da ake ce masa sabe, irin ya fa zanin mai aikin haji ko umra ko ba ana fito da hannu ta daya ba, to shi kishiyar wannan ne ya zama

kana so kai halitta da shi ko ba ka so sai Allah ya gaya masa ina so in yi halitta kuma kaza kaza da kaza za a halitta shikenan sai ya ci gaba da aiki idan Allah baya nufin yin halitta zai ci masa ba halitta za a yi da shi ba sai ya baje shi a jikin mace ya narka shi sai kaga ta yi ƙara samun lafiya ko kuma ta yi zubar da jini to duk wannan ayyukan da Allah yake ni shekara shekara tare da ya gama su fa duka tun kan Allah ya halicci duniya da shekara 70 ya gama duk abin da zai faru a cikin ta to amma shi kaɗan ya san wannan su kansu mala'ikun da yawancin ta ba sa sani sai lokutan aikin yayi ake sanar da su a wannan shekara za a yi kaza za a yi kaza kai ka kula da kaza kai ma ka kula da kaza kai ma da kula da kaza da shi fa aka kira wata daren da suna daren Lailatul Qadri daren da Allah yake kaddara al'amuran da za su faru a shekara shi yasa yake inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan gari ne duk wani al'amari na hikima muke rarrabe shi

0: masa ka titin dan kura zura ko akan lambar waya kamar haka 0800 6587 8599.
1: Charlatan owe owe
2: kare ga bari malaria ta saka rashin lokacin ka mai tsada yi amfani da Charlatan anti malaria da likitoci suka aminta da shi dake kunshe da Artemether da Lumefantrine Charlatan yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban sa'annan kuma akwai shi a nau'in dandanan cherry da sauƙin narkewa domin yara Charlatan daga Sharina Healthcare ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku a tuntuɓi likita
3: Charlatan
2: kawar da malaria cikin kwanaki uku
4: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bomburgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magista daga tasashen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
4: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magista tana duka abinci da lokacin su su kasance na

0: 2649.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryen.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garinmu.

0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star tana duka abinci da lokacin su kasance na musamman da